0: Somos una radio diferente. Somos Panal Radio.
1: 8:53.
0: Somos Panal Radio.